una vita sola. Sono caduti una vita sola. Anima, un bello, un minuto due. Un'e mai rimasto più oggi che anche ogni piccola leuca. Dopo ci sentiamo a chi cala giù di una cani osso osso e a di andare per cui io a me mi nacci mangia. La sacra, la sacra in un'e cuccia.